un'asse volteggia il mio giorno. Tutto vola intorno nel blu e nel rosso.

Vorrei passare di nuovo qui e vedere il cambiamento. È cosa normale. Mi fondo, ora nel blu, ora nel rosso. Alterno, oro nel blu. Ira nel rosso.

e attendo. Chi passerà per primo? Mi volto, mi trasformo, mi fondo con tutto. La trovi divertente? Celebriamo un momento, spensierati.

cose da usare, da lasciare o da portare con sé, messe in fila, disordinate, sulla riva del fiume.

ora nel blu, ora nel rosso, oro nel blu, ira, ira nel rosso, ira, ira nel rosso.